cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore, entri l'odio, era il suo turno. In questo